0: angifuni zolandi nje zedini eta igama lam ndingusivuyile RSA from Rio Tenement Music uphulaphule unoziphuzulu umazulu ozolayo okhozini khozi FM lohamba phambili eta da
1: ukuza kwesizwe nonosifuzulu umazulu ozolayo.